0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Buongiorno gentili ascoltatori e benvenuti su Radio Lussino. Oggi è venerdì 14 agosto 2026, io sono Elisa e da seguire le principali notizie isolane in lingua italiana. Ad Unie prosegue il programma della Galleria Torach. Verrà inaugurata la mostra Suvremeni Nakit, gioielli contemporanei, dell'autore Stefano Zanini. La mostra presenta un approccio contemporaneo alla creazione di gioielli ed espone le opere dell'autore negli spazi della galleria. L'inaugurazione della mostra Gioielli Contemporanei si terrà questa sera con inizio alle ore 21 presso la Galleria Torach di Unie. Nell'ambito delle giornate della Tramontana 2026, a Beli prosegue il programma estivo con i balli mascherati, una serata dedicata alla danza e al divertimento. La manifestazione è organizzata dall'Associazione per la ricerca e la tutela del patrimonio storico e culturale. I balli mascherati fanno parte del programma delle giornate della Tramontana, che durante l'estate propone diversi appuntamenti. I balli mascherati si terranno oggi alle ore 20:30 davanti alla chiesa di Beli. Ad Ustrine si svolge il primo appuntamento delle nuove serate musicali di Ustrine. In programma ci sono il concerto ed il laboratorio intitolato La voce imbarazzata, proposti da Buga Maria Scimic-Milošev, attrice e cantante lirica. Il programma affronta il tema della voce e del canto e mette in discussione alcune convinzioni diffuse, come per esempio l'idea che cantare sia esclusivamente un talento oppure che si abbia oppure no l'orecchio musicale. Il laboratorio è aperto a tutti, in particolare a coloro che non amano la propria voce, pensano di non avere una bella voce o ritengono di non avere orecchio musicale. L'obiettivo del programma è proprio quello di mettere in discussione questi atteggiamenti attraverso il lavoro sulla voce e sul rapporto che abbiamo con essa. Il concerto e il laboratorio si terranno questa sera con inizio alle ore 21 presso il centro Brascina di Ustrine. Nell'ambito delle serate musicali di Lubenice è in programma il concerto del chitarrista Nikica Polegubic. Il programma propone una serata dedicata alla musica per chitarra in un ambiente particolare come quello di Lubenice. Il concerto di Nikica Polegubic si terrà questa sera alle ore 21 nella chiesa parrocchiale di Lubenice. A Lussingrande si esibirà la Klapa Cicat con un programma di canto tradizionale a cappella. Sarà una serata dedicata al canto tradizionale a cappella all'aperto, il tutto sul mare e nell'atmosfera di Lussingrande. Siamo tutti invitati a partecipare all'esibizione della Klapa Cicat che si terrà alle ore 20 nel porto di Lussingrande. Oggi Marco Kutlic torna sul parco del Garden Inn di Lussingrande dopo l'esibizione dell'anno scorso. Questa volta si esibirà in una formazione più intima, accompagnato da un'altra chitarra. Il programma comprende le sue canzoni originali, oltre ai successi croati ed internazionali, con la sua voce riconoscibile e il suo suono di due chitarre. L'esibizione fa parte della sua mini tournée Izmeđugradova tra le città. Il concerto di Marko Kutlić si terrà oggi con inizio alle ore 21 al Garden Inn di Veli Lošinj. Domani a Lussingrande è in programma il concerto dell'Jana Fabianić Quartet con un repertorio ispirato alla scena jazz internazionale contemporanea. In scaletta ci saranno standard jazz, latino jazz, bossa nova oltre a brani in lingua spagnola. Jana Fabianić si esibirà insieme al chitarrista Joe Pandur, al pianista Regis Ketti e al batterista Pavle Golubic. Il concerto delle Jana Fabianić Quartet si terrà domani con inizio alle ore 21 al ristorante Alfred Keller presso il Boutique Hotel Alhambra di Lussin Piccolo. Al Ridimutak Beach di Neresine prosegue il programma Beach Bar Classics. Il programma di sabato propone una selezione di classici estivi, ritmi latino e brani feel good, con la musica del DJ Skipper e un'atmosfera rilassata sul mare. Beach Bar Classics si terrà domani alle ore 20:30 fino alle ore 23:30 al Ridimutak Beach di Neresine. A Zres si inaugura la mostra Cipcasta Rapsodia, la rapsodia di Pizzo, dell'autrice Loredana Dugonic. La mostra presenta opere dedicate al merletto ed al suo utilizzo nell'espressione artistica contemporanea. L'inaugurazione della mostra si terrà domani alle ore 20 presso Palazzo Moise di Cherso.
0: Previsioni del tempo.
1: Tempo previsto per oggi in Croazia. Tempo soleggiato e prevalentemente caldo. Vento debole, localmente e moderatamente da nord-est e da nord. Bora moderata e forte nell'Adriatico, con raffiche di burrasca occasionali nella prima parte della giornata, in attenuazione nel pomeriggio, con temperatura in rotazione a nord-ovest e sud-ovest. Temperatura massima giornaliera prevista per lo più tra i 30 e i 35 gradi. Gentili ascoltatori, grazie per essere stati in nostra compagnia. Ci risentiamo alle ore 16:30 col giornale radio pomeridiano. Buona giornata.
0: E il notiziario.
2: 92.8, siete in ascolto della radio Loshin, Radio Jadranka.

0: Dal 1 giugno al 31 ottobre in tutta la Croazia è in vigore un severo divieto di accendere fuochi all'aperto. Questa decisione è stata presa con l'obiettivo di ridurre il rischio di incendi durante i mesi estivi, quando le condizioni sono estremamente favorevoli. Il divieto include la combustione di erba secca, erbacce, residui vegetali, cespugli e sottobosco, nonché la combustione di carta, immondizia, rifiuti, barbecue improvvisati e fuochi da campo. I vigili del fuoco e i servizi provinciali invitano i cittadini a essere estremamente attenti e coscienziosi. Le multe per la violazione del divieto sono elevate, fino a 19.900 euro o una pena detentiva fino a 60 giorni per l'accensione volontaria di un incendio, mentre gli atti negligenti sono punibili con una multa da 260 a 1.990 euro. Anche la mancata segnalazione di un incendio comporta una multa da 130 a 1.990 euro. In caso di incendio o fumo, avvisare immediatamente i vigili del fuoco, la polizia o il 112. Rispettando il divieto e comportandoci responsabilmente, contribuiamo tutti a preservare la sicurezza e a proteggere il nostro ambiente.
1: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Buongiorno gentili ascoltatori e benvenuti su Radio Lussino. Oggi è venerdì 14 agosto 2026, io sono Elisa e da seguire le notizie isolane in lingua italiana. Ad Unie prosegue il programma della Galleria Torac. Verrà inaugurata la mostra Suvremeni Nakit, gioielli contemporanei, dell'autore Stefano Zanini. La mostra presenta un approccio contemporaneo alla creazione di gioielli ed espone le opere dell'autore negli spazi della galleria. L'inaugurazione della mostra Gioielli Contemporanei si terrà questa sera con inizio alle ore 21 presso la Galleria Torac di Unie. Nell'ambito delle giornate della Tramontana 2026, a Beli prosegue il programma estivo con i balli mascherati, una serata dedicata alla danza e al divertimento. La manifestazione è organizzata dall'Associazione per la ricerca e la tutela del patrimonio storico e culturale. I balli mascherati fanno parte del programma delle giornate della Tramontana, che durante l'estate propone diversi appuntamenti. I balli mascherati si terranno oggi alle ore 20:30 davanti alla chiesa di Beli. Ad Ustrine si svolge il primo appuntamento delle nuove serate musicali di Ustrine. In programma ci sono il concerto ed il laboratorio intitolato La voce imbarazzata, proposti da Buga Maria Scimic Milošev, attrice e cantante lirica. Il programma affronta il tema della voce e del canto e mette in discussione alcune convinzioni diffuse, come per esempio l'idea che cantare sia esclusivamente un talento oppure che si abbia oppure no l'orecchio musicale. Il laboratorio è aperto a tutti, in particolare a coloro che non amano la propria voce, pensano di non avere una bella voce o ritengono di non avere orecchio musicale. L'obiettivo del programma è proprio quello di mettere in discussione questi atteggiamenti attraverso il lavoro sulla voce e sul rapporto che abbiamo con essa. Il concerto e il laboratorio si terranno questa sera con inizio alle ore 21 presso il centro Brascina di Ustrine. Nell'ambito delle serate musicali di Lubenice è in programma il concerto del chitarrista Nikica Polegubic. Il programma propone una serata dedicata alla musica per chitarra in un ambiente particolare come quello di Lubenice. Il concerto di Nikica Polegubic si terrà questa sera alle ore 21 nella chiesa parrocchiale di Lubenice. A Lussingrande si esibirà la Clapa Cicat con un programma di canto tradizionale a cappella. Sarà una serata dedicata al canto tradizionale a cappella all'aperto, il tutto sul mare e nell'atmosfera di Lussingrande. Siamo tutti invitati a partecipare all'esibizione della Clapa Cicat che si terrà alle ore 20 nel porto di Lussingrande. Oggi Marco Kutlic torna sul parco del Garden Inn di Lussingrande dopo l'esibizione dell'anno scorso. Questa volta si esibirà in una formazione più intima, accompagnato da un'altra chitarra. Il programma comprende le sue canzoni originali, oltre ai successi croati ed internazionali, con la sua voce riconoscibile e il suo suono di due chitarre. L'esibizione fa parte della sua mini tournée Izmeđugradova tra le città. Il concerto di Marko Kutlić si terrà oggi con inizio alle ore 21 al Garden Inn di Veli Lošinj. Domani a Lussingrande è in programma il concerto dell'Jana Fabianić Quartet con un repertorio ispirato alla scena jazz internazionale contemporanea. In scaletta ci saranno standard jazz, latino jazz, bossa nova, oltre a brani in lingua spagnola. Jana Fabianić si esibirà insieme al chitarrista Joe Pandur, al pianista Regis Schetti e al batterista Pavle Golubic. Il concerto delle Jana Fabianić Quartet si terrà domani con inizio alle ore 21 al ristorante Alfred Keller presso il Boutique Hotel Alhambra di Lussin Piccolo. Al Ridimutak Beach di Neresine prosegue il programma Beach Bar Classics. Il programma di sabato propone una selezione di classici estivi, ritmi latino e brani feel good, con la musica del DJ Skipper e un'atmosfera rilassata sul mare. Beach Bar Classics si terrà domani alle ore 20:30 fino alle ore 23:30 al Ridimutak Beach di Neresine. A Zres si inaugura la mostra Cipkasta Rapsodia, la rapsodia di Pizzo, dell'autrice Loredana Dugonic. La mostra presenta opere dedicate al merletto ed al suo utilizzo nell'espressione artistica contemporanea. L'inaugurazione della mostra si terrà domani alle ore 20 presso Palazzo Moise di Cherso.
0: E il notiziario. Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussempiccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
1: Le previsioni del tempo di domani. Tempo previsto per domani in Croazia soleggiato e prevalentemente caldo. Vento debole, localmente moderato, da nord-est e da nord. Bora moderata e forte nell'Adriatico. Nella prima parte della giornata, nella parte settentrionale, con raffiche di tempesta occasionali. In attenuazione poi nel pomeriggio, con una rotazione temporanea a nord-ovest e sud-ovest. Temperatura minima dell'aria per lo più tra gli 11 e i 16 gradi nell'entroterra, mentre nell'Adriatico tra i 23 e i 28 gradi. Temperatura massima giornaliera prevista per lo più tra i 30 e i 35 gradi.
0: Previsioni del tempo.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robo, un lottatore.

0: Slušate radio
1: 92.8
0: Mali Lošinj,
1: Radio Jadranka.
2: All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Venne alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura, erano gli specchi di un'avventura.

0: di cinema e sempre sul stop, ci prestiamo su un cinema che è il caratone con la scena che uscì in Mauritania, quindi la non vesce che esiste, la radia che è uguale, era, vai.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
3: Jadranka Tegovina bietet auch diese Woche wieder tolle Angebote.
4: Heidelbeeren 125 Gramm, 1,39 Euro. Süßkartoffeln 1 Kilogramm, 1,49 Euro. Rote Grapefruit 1 Kilogramm, 99 Cent. Marodi-Nudeln verschiedene Sorten 400 Gramm, 1,94 Euro. Felix Katzenfutter verschiedene Sorten 4x85 Gramm, 2,19 Euro. Charlie Geschirrspülmittel verschiedene Sorten 900 Milliliter 2,44 Euro. Quattro Sunshine Eis 1500 Milliliter 4,89 Euro. In der Metzgerei des Maximarktes empfehlen wir Schweinefilet 1 Kilogramm 6,49 Euro. Putenfilet 1 Kilogramm 8,99 Euro. Für einen guten Tag. Ja.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Buongiorno gentili ascoltatori e benvenuti su Radio Lussino. Oggi è venerdì 14 agosto 2026. Io sono Elisa e da seguire le notizie isolane in lingua italiana. Ad Unie prosegue il programma della Galleria Torac. Verrà inaugurata la mostra Suvremeni Nakit, gioielli contemporanei, dell'autore Stefano Zanini. La mostra presenta un approccio contemporaneo alla creazione di gioielli ed espone le opere dell'autore negli spazi della galleria. L'inaugurazione della mostra Gioielli Contemporanei si terrà questa sera con inizio alle ore 21 presso la Galleria Torac di Unie. Nell'ambito delle giornate della Tramontana 2026, a Beli prosegue il programma estivo con i balli mascherati, una serata dedicata alla danza e al divertimento. La manifestazione è organizzata dall'Associazione per la ricerca e la tutela del patrimonio storico e culturale. I balli mascherati fanno parte del programma delle giornate della Tramontana, che durante l'estate propone diversi appuntamenti. I balli mascherati si terranno oggi alle ore 20:30 davanti alla chiesa di Beli. Ad Ustrine si svolge il primo appuntamento delle nuove serate musicali di Ustrine. In programma ci sono il concerto ed il laboratorio intitolato La voce imbarazzata, proposti da Buga Maria Scimic Milošev, attrice e cantante lirica. Il programma affronta il tema della voce e del canto e mette in discussione alcune convinzioni diffuse, come per esempio l'idea che cantare sia esclusivamente un talento oppure che si abbia oppure no l'orecchio musicale. Il laboratorio è aperto a tutti, in particolare a coloro che non amano la propria voce, pensano di non avere una bella voce o ritengono di non avere orecchio musicale. L'obiettivo del programma è proprio quello di mettere in discussione questi atteggiamenti attraverso il lavoro sulla voce e sul rapporto che abbiamo con essa. Il concerto e il laboratorio si terranno questa sera con inizio alle ore 21 presso il centro Brascina di Ustrine. Nell'ambito delle serate musicali di Lubenice è in programma il concerto del chitarrista Nikica Polegubic. Il programma propone una serata dedicata alla musica per chitarra in un ambiente particolare come quello di Lubenice. Il concerto di Nikica Polegubic si terrà questa sera alle ore 21 nella chiesa parrocchiale di Lubenice. A Lussingrande si esibirà la Klapa Cicat con un programma di canto tradizionale a cappella. Sarà una serata dedicata al canto tradizionale a cappella all'aperto, il tutto sul mare e nell'atmosfera di Lussingrande. Siamo tutti invitati a partecipare all'esibizione della Klapa Cicat che si terrà alle ore 20 nel porto di Lussingrande. Oggi Marco Kutlic torna sul parco del Garden Inn di Lussingrande dopo l'esibizione dell'anno scorso. Questa volta si esibirà in una formazione più intima, accompagnato da un'altra chitarra. Il programma comprende le sue canzoni originali, oltre ai successi croati ed internazionali, con la sua voce riconoscibile e il suo suono di due chitarre. L'esibizione fa parte della sua mini tournée Izmeđugradova tra le città. Il concerto di Marko Kutlić si terrà oggi con inizio alle ore 21 al Garden Inn di Veli Lošinj. Domani a Lussingrande è in programma il concerto dell'Jana Fabianić Quartet con un repertorio ispirato alla scena jazz internazionale contemporanea. In scaletta ci saranno standard jazz, latino jazz, bossa nova, oltre a brani in lingua spagnola. Jana Fabianić si esibirà insieme al chitarrista Joe Pandur, al pianista Regis Ketti e al batterista Pavle Golubic. Il concerto delle Jana Fabianić Quartet si terrà domani con inizio alle ore 21 al ristorante Alfred Keller presso il Boutique Hotel Alhambra di Lussin Piccolo. Al Ridimutak Beach di Neresine prosegue il programma Beach Bar Classics. Il programma di sabato propone una selezione di classici estivi, ritmi latino e brani feel good, con la musica del DJ Skipper e un'atmosfera rilassata sul mare. Beach Bar Classics si terrà domani alle ore 20:30 fino alle ore 23:30 al Ridimutak Beach di Neresine. A Zres si inaugura la mostra Cipcasta Rapsodia, la rapsodia di Pizzo, dell'autrice Loredana Dugonic. La mostra presenta opere dedicate al merletto ed al suo utilizzo nell'espressione artistica contemporanea. L'inaugurazione della mostra si terrà domani alle ore 20 presso Palazzo Moise di Cherso.
0: Previsioni del tempo.
1: Le previsioni del tempo di domani. Tempo previsto per domani in Croazia soleggiato e prevalentemente caldo. Vento debole, localmente moderato, da nord-est e da nord. Bora moderata e forte nell'Adriatico. Nella prima parte della giornata, nella parte settentrionale, con raffiche di tempesta occasionali. In attenuazione poi nel pomeriggio, con una rotazione temporanea a nord-ovest e sud-ovest. Temperatura minima dell'aria per lo più tra gli 11 e i 16 gradi nell'entroterra, mentre nell'Adriatico tra i 23 e i 28 gradi. Temperatura massima giornaliera prevista per lo più tra i 30 e i 35 gradi.
0: Previsioni del tempo. E il notiziario.

E certo adesso guardati, tu sei diversa, in crisi con il mondo, non sei con te stessa. Io so che cosa senti quando guardi il mare, lo associo al tuo dolore che non ha una fine. E certo adesso parlami, ti sto ascoltando, mi piaci perché butti i tuoi piedi nel fango, ma senza la paura che ti guardo male, tanto sai che è tutto un gioco e vince chi sorride.